altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

60 70 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

sono.

0: 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Presentare una trasmissione come questa, cioè la classifica di tutti questi anni che abbiamo trascorso ascoltando le canzoni in anni 60, 70, 80 e vederli riproposti uno in fila all'altro a distanza brevissima di tempo è veramente incredibile, perché è uno excursus talmente ampio di stili diversi che si accoppiano in continuazione e si confrontano che alla fine diventa gustosissimo trascorrere anche soltanto 10 minuti in compagnia dell'Hit Parade. Bruno Righetti su Radio 60, 70, 80, come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e anche oggi dal 1963 andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni di genere davvero completamente diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato fino al blocco precedente, ma qui abbiamo due pezzi da 90, il primo che ha avuto successo qui sia in America che da noi e l'altro invece che ha spopolato letteralmente nella classifica americana in quel 1963 e che risponde al nome di Bobby Vinton. Il primo che sentiamo è però Neil Sedaka.

0: quegli anni, primi anni 60, Bobby Vinton stava vivendo il suo periodo più importante, perché non fu solo e non fu l'unico, con questa canzone Blue Velvet che lo proiettò ai vertici della classifica americana. Un cantante melodico, costituiva un unicum in quel periodo, perché fu l'unico artista cantante di questo tipo che nei primi 10 anni di esplosione del rock and roll seppe piazzare più numeri uno nelle classifiche di qualunque altro vocalist, incluso Elvis Presley e Frank Sinatra. Quindi figuratevi di chi stiamo parlando. Era primo in classifica in quel periodo con questa canzone Blue Velvet, Bobby Vinton. Noi adesso abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi con l'Hype Parade. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fin qui e ci rinnoviamo al prossimo blocco, in cui torneremo nel 1973. Da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta, Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60 70.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci credi.
1: Ma sai che io dalle 5 di questa mattina che sto litigando col microfono? Mamma mia, quando non riesci più a trovare la posizione, è un disastro, un disastro. Come quando, non so se vi è capitato, porti la macchina da meccanico, te la usa un attimo, ti sposta il sedile, lo schienale, eccetera, eccetera, ci metti un'ora e mezza per trovare il tuo posizionamento giusto. È un disastro, ci sto litigando.

0: Ma allora sai qual è la cosa più bella? Io quando mi alzo presto la mattina già vedo i messaggi delle fanciulle. Hai capito? Se vedessi quelli degli uomini, sai, bene o male, ne può fregare di meno, ma vedo i messaggi delle belle donne, ma guarda che belle donne ho qua la mattina, io vedo. No, sono tutte belle, Ciao Sonia! Saluto anche Sofia, buongiorno, mazza che bella che è. Si è appena fatta una foto, guarda. Appena uscita dal bagno lei. Ah, bene. Grazie, questa ci voleva. Oh signore. Siete invidiosi, lo so. Era questo grande Tom Jones. Cominciamo subito bene qua. Chi
1: Ciao,
0: c'è?
1: Ciao Pier, buon giovedì. Con la tua risata contagiosa per qualche ora ci sentiamo un po' tutti felici. Vabbè, no, aspetta, però vorrei ascoltare i Toothless con Happy Together. Ciao, buona giornata, grazie Giancarlo. Ciao.

Sono già svegli i bambini adesso, no? No, no, non sono svegli i bambini. Si può parlare liberamente, dico. Lo stop è intorno alle 8, no? Allora, tu che mi scrivi, Franco? Pier, tu sei proprio fallocentrico.

0: come si chiamano questi? I Turtles. Vado da un'altra donna, io dai. Abbiamo sentito Giancarla, adesso andiamo da Massimo.
1: Ma buongiorno Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare un brano dei Supertramp, It's Raining Again. Ciao a tutti e buon giovedì.

0: forse sai che c'hai ragione, Max.
1: Ma Pier, io sto cominciando a preoccuparmi. Non è che ti ha colpito il caminito?
0: No, l'ho colpito io, non c'è. No, lui non deve colpire niente, l'ho colpito io. Il caminito, appena lo sento, vedi che... vedi che è già arrivato adesso. Ah, siamo a posto, quasi.

0: Grazie Max, sono già arrivati, stanno già cantando loro, stanno già cantando.
1: Buongiorno Radio 60 70 80, ovviamente
0: sì, sì.
1: Lei, la Marcella, stava cantando e io gliel'ho fatto a sorpresa, no? Allora Pierre, oggi la Marcella è molto contenta, vorrebbe ascoltare
2: Mi vendo ta-ta-tara, Renato Zero.
1: Hai capito, caro mio? Già alle 6 del mattino come siamo combinati qua? Non lo so se sentirai i forni che suonano, l'abbattitore che trilla tutto il tempo.
2: Il pisello che cuoce!
1: Il pisello che cuoce! Ragazzo, oggi abbiamo il pisello come contorno.
2: Pisellino,
1: poi zuppa di piselli e riso, buonissima.
2: Anche la patata lessa.
1: E anche la patata lessa per te, amore mio. Comunque ricordiamoci che il menù è pronto, quando ci si mette d'accordo facciamo la domenica insieme, di cui c'è anche la Marcella, lo Stefano, il Kevin, il Marcos, saremo un bel po', va bene?
0: Allora pensa, Caminito, che stanotte mi sono sognato, anzi mi sono svegliato, ho detto, ma che ci fa qua Caminito? Eri nel letto lì, no? Non so, mi sono sognato, non so se è stato

0: Non ho capito.
1: Ti sei svegliato per un incubo o perché ti sentivi puntare?
0: No, mi sono svegliato, mi sono girato.

fatto, che ci fa qua Caminito? No? Voleva fare la festa anni 60, 70, 80, la facciamo la prossima volta, dai. Prossima volta! Caminito! Villa! Guarda che lì ci sono già pronti!

0: incredibile, già che portiamo qualche donna, perché lì sono tutti uomini, eh. Ci organizziamo qua, adesso vedo di trovare qualche amica, ne ho tante io qua, vedo. Barbarella, vieni anche tu. Andiamo lì da Caminito e ci facciamo un bel.
1: Mi rendo, no, no, no, la mia felicità.
2: Mi spanta da casa mia. Tra l'altro da Caminito gli sono appena passato davanti. Sono visto appena il chilometro rosso.
0: Sei passato davanti, sta attento. Oh mamma mia! Ma che ho fatto di male io? Che c'è qua? Mamma mia, un cia-cia-cia.
3: Buongiorno Pier. Volevo chiederti se riesci a mettere su un bel cia-cia-cia, una rumba, un tipo di musica così, perché mentre stai guidando, a forza di scansare buche e qualcos'altro, mi sembra di ballare. Comunque in autostrada ne scansi una, ne prendi tre. Giulio da Comacchio.

0: bella. Oh signore, dai, dai.
1: Pieve, ricordati che io sono dappertutto, anche nel tuo letto, sì, quando tu dormi. Ma cosa dici? Guarda che c'è la Marcella, non siamo tutti maschi quel giorno lì. E poi, vabbè, ascolta, per un gran presentatore come te occorre un gran menù. Ma te lo faccio dire dal Kevin.
2: Cioè, che ne so io? Cazzo,
1: che cosa gli cucini tu?
2: Cucino che sono l'argostino, il caviano, il champagnino.
1: Minchia, hai visto Pierre? Qua come menù è molto vario, La Marcella è con i suoi forni, lei tutta. Ma sai che cosa ha detto la Marcella? Ma ci stanno pure
3: le pecorelle!
1: Hai capito? E quindi dai, va che si continua a cucinare. E saluto soprattutto il tipo che è passato dalla Brembo di Stezzano che va a chilometro rosso. E vabbè, dai,

0: Barbara.
1: Buongiorno, carissimo Pier, so. Buongiorno, grande famiglia. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone di Phil Collins, Another Day in Paradise. Ciao a tutti, buona giornata, buon giovedì.
0: Bene, bene, bene. Qua adesso bisogna che le divida io queste Barbare. C'è quella bella, c'è quella brutta, c'è quella grassa, c'è quella magra. Adesso le divido, aspetta.

0: Allora, stavo dicendo qua, io sai, ho i vostri profili, ci abbiamo 12 barbari. No, 12 barbari che ascoltano la trasmissione, non solo la mattina ma anche il pomeriggio. Adesso le sto classificando. Qualcuna la blocco, qualcuna la cestino, qualcuna. Quante ne restano? 3. È vero? No. Devo classificarle, Barbara 1, Barbara 2, Barbara 3. Lo faccio adesso. Che è successo, Max, lì? Che è successo?
1: Visto che siamo su una radio degli anni 60, 70, 80, mi viene in mente una cosa classica degli anni 70. Donne, arriva l'arrotino!

0: vedi, abbiamo già perso un amico.
1: Buongiorno Pier, buongiorno popolo 60, 70, 80. Sarei venuto volentieri anch'io. Il giorno che andate, quella domenica, che andate lì a mangiare, ma sono allergico ai piselli io, per cui mi sa che non vengo. Dai, va bene, ascolta, volevo ascoltare un pezzo di Mina, Io vivrò senza te, mi farebbe molto piacere ascoltarla. Dai, buongiorno a tutti, buon lavoro a chi va a lavorare, ciao.
0: Ti metto questa, Andrea, perché è già stata richiesta da Monica, perciò dai, grande, grande, grande, grande.

0: Andrea, ce n'è una anche per te, senti qua.
1: Pierre, comunque gli devi dire a quello che è allergico ai piselli che se ne sta a casa sua, perché io non l'ho invitato. Io invito le persone che gli piace scherzare, non quelli, oh, mamma, io sono allergico ai piselli, ma bacca.
0: No, no, io non sono allergico ai piselli, mi piacciono i piselli. Ma sono tagliati o sono interi?

0: vita, mi hanno detto. C'è anche la. Sì, c'è anche quella. Se uno non gradisce i piselli, c'è la patata bollita. Come la farà la patata bollita, Caminito? Lo sa appena lui. Com'è che la fai, Caminito?
1: 60-70 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno. L'estate pian piano sta finendo. L'autunno sta arrivando. E così è il cerchio della vita. Ivana Spagna. Se puoi, grazie. Buona giornata a tutti. Baci baci, Mary.

si stanno sentendo due canzoni, mi dispiace, non so che è successo, sinceramente me lo state scrivendo, non lo so. Questo era il cerchio della vita di Ivana Spagna, una canzone che io ritengo molto molto molto bella, effettivamente dovrebbe essere molto grata ad Elton John Ivana Spagna, perché scegliere una voce come la sua per cantare in italiano la colonna del Re Leone, insomma, grande, mi dispiace, non so che stia succedendo. Proviamo.

0: non fatelo veloce, perché se lo fate veloce. Lento, lento, lento, molto lento, fatto bene. Oh signor
1: Mago. Buongiorno Pier, buonissima giornata a tutti. Questa mattina sento che ci sono in mezzo verdure varie, molto bene, molto bene. E anche la carne però, mi raccomando, l'importante è anche la carne. E oggi vorrei sentire un pezzo di Madonna, sceglilo pure tu, tanto ce ne sono un sacco di meravigliose. Un abbraccione grande a tutti e tutte, Michele da Verona.

0: caro Michele, io non so, tu hai parlato di carne. Ma io la odio la carne. Ho avuto la fortuna, non so quanti anni fa, forse 20, no? Di conoscere, poi sono diventato anche molto amico col professor Veronesi. Tu te lo ricordi, no? Il grande professor Veronesi. E parlando dal più del meno mi ha detto non mangiare la carne, ma io non l'ho mai mangiata la carne, perché lui era contro la carne, infatti io mi faccio dei gran frullati di frutta e di verdura, io vivo così, eh. Michele, perché mi hai detto la carne? Hai parlato della carne, no? No, la carne, no, la carne. E lui mi disse appunto che mangiare la carne faceva anche male, non lo so, io sono teorie così. Ci vorrà anche la carne, però io. Si vive bene con frutta e verdura, facci caso. Like a Virgin, questa era Maron.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
3: Così è se vi pare, mai come di questi tempi le maschere pirandelliane raccontano l'altra verità amara della storia recente, anzi ormai antica, della Ferrari, che non conquista un mondiale piloti dal 2007, praticamente 20 anni. Premessa utile e necessaria per narrare gli ultimi accadimenti dalle parti di Maranello a far scatenare il putiferio, un'intervista al Times dell'ex capo Red Bull Chris Horner, che molti hanno interpretato come un'autocandidatura per sostituire Fred Vasseur. Dopo qualche giorno di silenzio, il cavallino ha scelto di schierarsi con il team principal francese, che dal 2023 ha ottenuto solo 8 vittorie in pista. Poco, troppo poco per chi si veste di rosso. In altre parole, fiducia a tempo per chi sta sul muretto a governare. Imperativo adesso vincere, magari già domenica a Sepang, cornice prestata per il Gran Premio del Bahrain, per concludere la stagione a ridosso dei migliori. Chissà se poi basterà a Vasseur per confermare un futuro in sella al cavallino. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Daniele di Verona. Stamattina mi sento un po' romantico. Vorrei ascoltare, se è possibile, Amarsi un po' di Lucio Battisti. Grazie mille, buona giornata a tutti ancora. Ciao, grazie.

0: grazie anche a Danny di Verona per amarsi un po' di Battisti, eh? Molto romantico questa mattina, eh? Molto dolce, eh? Allora Maura, io la canzone che hai richiesto non ce l'ho, te ne metto un'altra, molto bella, eh? Molto bella.
1: Buongiorno Pier, buongiorno famiglia 60-70. Oggi è il compleanno della mia amica Anna e le ho detto di mettersi in ascolto. Lei però è in Turchia, non è qua da noi. Mancano solo 9 giorni per festeggiare questo compleanno, poi ci troviamo. Però volevo regalarle una canzone che sicuramente ci sarà da contestare, però a lei piace. Marco Masini con Viva la Libertà, o La Libertà, qualcosa del genere, perché non me lo ricordo bene il titolo. Me lo faresti questo piacere? Se puoi farlo prima delle 8:10, perché poi lei deve uscire per lavoro. Grazie Pier, un bacione.
0: Allora Maura, io non ce l'ho la canzone che mi hai chiesto e ti voglio regalare, anzi le voglio regalare, Ti Innamorerai, ma questa sì che è bella.

0: allora quelle dicerie su Marco Masini che porta sfortuna eccetera eccetera sono tutte balle, sono tutte balle. Le balle che esistono su Gigi D'Alessio, su Mia Martini, su Gigi, su cos'è qua, su Marco Masini. Non mettere Masini perché porta sfiga, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? È un grandissimo ragazzo, bravissimo, e ha fatto dei pezzi incredibili, questo è uno dei tanti, no? Ti innamorerai, Anna, io ti faccio tanti auguri, non ho capito se li compi oggi o fra 10 giorni, comunque. Ah no! Festeggiate tra 10 giorni quando Mauro arriva in Turchia. Ah, va bene, va bene. Tanti auguri, Anna. Ti innamorerai, prima o dopo vedrai che.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Sì, grazie.
1: Dai, che giovedì comunque. Cosa dire? Sempre i miei complimenti sinceri. Grandi, grandi, grandi anni. Siete una compagnia veramente straordinaria. Mi fai sentire stamattina dell'Imagination Body Talk. E dedicarlo a tutti gli ascoltatori, dai, dai, che siamo dei vecchiotti ormai. Ciao Pier, buona giornata a te, avanti tutta, dai.
0: Grazie Roby, grazie. E da ti innamorerai, andiamo con l'Imagination. Ah, questa sera. Si usciva dai lenti con sto canzone e con Just an Illusion. Vabbè.

tanti ricordi con questa canzone. Mamma mia, aiuto. Grazie Robby, mamma mia, non mi ricordavo il tempo di sentirla. Bella Fes, che bello. Quanti ricordi.

Non è proprio un lento, però insomma lo si interpretava quasi in questa maniera, perché si erano un po' tutti appiccicati quando si sentivano gli Imagination, specialmente con questa ballet. Bravo Roby, bene, bene, bene. Allora, chi è che devo salutare? La bella Pierangela, buongiorno Pierangela.

Luca e pure Stefano, che oggi compie 55 anni. E più alla fine chi è che devo salutare? Anche l'amici? Sono tutti eroi questi, ecco.

0: grazie Pierangela, ciao Stefano, tanti auguri. Ciao anche alla Nicky con Hero e la David Bowie. Vabbè. Vedi quanti sono i pendolari qua, guarda.
1: Ciao ragazzi, ciao famiglia 60, 70, 80, ma a me che faccio la pendolare Valseriana Verona tutte le mattine su questa maledetta 4 con un sacco di gente che in macchina si addormenta, mi fate ascoltare Fire Guns degli SNC? Grazie, sono Maria, buona giornata.
0: Allora, quando richiedete dei pezzi doc dovete sapere che, vabbè, insomma, sono già stati richiesti in tantissimi gli AC/DC questa mattina e purtroppo, Maria, ti devo mettere questa.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Camaleonte. Come sei bella. Sempre se possibile. Grazie.
3: Ma dove sono? Quanto dormito?

Grazie per i camaleonti. Un po' di musica italiana, dai. Come sei bella. Che c'è qua, Marco di Milano? Altro pezzo italiano, 1977, gli Homo Sapiens. Questa era bella, ma da morire però.

0: essere un pezzo, Marco, del 1977. Mentre c'erano i gruppi come Pink Floyd, Led Zeppelin e la CDC che facevano cose, eh? Noi italiani molto melodici ascoltavamo questi pezzi, no? Tipo Collage, Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Bella da morire, Dick Dick, eccetera eccetera. Vedi, a volte però c'è qualcuno che si ricorda anche questa musica italiana. Vabbè, cose molto facili, molto melodiche, come dico io, gli italiani sono ancora molto legati a Vola Colomba Vola. È vero, perché noi siamo così, dai, non c'è niente.
1: Buongiorno,
0: da fare.
1: Buongiorno, sono Giuseppe, no? Da Milano. Potrei ascoltare per cortesia Scrivimi di Nino con Buono Cuore? Grazie, buona giornata.
0: Cos'ha detto? Non l'ho capito bene il messaggio io. Buono Cuore? Che aveva fatto? Ah, questa scrivimi con la R così.

0: Hai ragione però, è
1: un testo con meno R, poteva sceglierlo.
0: È vero, è vero.

0: E c'ha ragione, però. Magari se si era qualche euro di meno era meglio, no? Bella scrivi.
1: Ciao Pier, buongiorno. Carlo Iesi Ancona. Allora, siamo in tema di musica italiana, no? Stamattina ho sentito molte canzoni di musica italiana. Io ti richiedo una canzone di Mattia Bazar, perché a me c'è la Ruggero che mi fa impazzire, che c'è una voce veramente spettacolare. Cavallo Bianco, la dedico a tutti quanti, anche a te, Pier. Ciao, un abbraccio da Carlo.

dico sempre, che secondo me la Ruggero ha fatto male ad abbandonare il Matia Bazar, perché da quando se n'è andata sia uno che l'altro sono entrati in un tunnel dal quale poi non sono più usciti, anche se lei è bravissima, ha fatto delle cose da sola eccezionali, però con il Matia Bazar secondo me rendeva più l'idea, Grazie Carlo, era Cavallo Bianco. Mamma mia, questa mattina li è andata a rispolverare tutti sto pezzi. Mamma mia. Eccola qua, la bottega dell'arte 1976. Amore.

0: Vabbè, questa mattina manca solamente Roberto Soffici con All'improvviso di incoscienza. E tu mi rubi l'anima, poi le abbiamo sentite tutte. Grazie per amore nei ricordi. Anche questo è un pezzo del 75-76 della Bottega dell'Arte.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio e Valentina, siamo anche noi, eh? Ascolta, uno sguardo verso il cielo, mi sembra che la cantavano le orme, è possibile sentirla, no? È un uomo con un cuore grande così, come può dire di no? Ciao Pier, grazie.

0: per quanto concerne l'Italia, eh. Vabbè, poi sono concezioni musicali, gusti, eccetera, eccetera. A me fa piacere accontentarvi.
1: Ciao, siete voi che sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, sì. Buongiorno a tutti. E diciamo che in questo repertorio ti sei dimenticato una canzone bellissima che cantava Fabio Concato e si chiama Rosalina, Rosalina. Se puoi metterla, mi piacerebbe ascoltarla. Ciao, grazie, un abbraccio.

0: Com'è che fa, Pierangelo?
1: Radio Italia, solo musica italiana. È un'amica che ti tiene compagnia.
0: Rosalina, Rosalina. Ma sai che ho fatto il provino io a Radio Italia? Mi hanno bocciato, mi hanno detto vai via, vai via. Eh sì, per forza, che ci faccio io a Radio Italia? Oh mamma mia, Rosalina, Rosalina.
2: Buongiorno Pierangelo, la contessa. Stamattina vorrei sentire i Cugini di Campagna, anima mia. Era un bel lento quando andavo a ballare a Sayonara. Da quello sì, sul sì, collo, sì. Una roba l'altra. Bei ricordi. Grazie e buona giornata a tutti.

speriamo che arrivino le 9 alla svelta, qua arriva anche Pupo, fra un po'. Allora, cos'è che mi scrive Raffaele di Verona? Mi sono tornate in mente le cartoline ascoltando Scrivimi di Bonocore, che ti scrivevano gli amici, usanza ormai persa nel tempo. Allora, fatti arrestare che vedrai quando vai in carcere ne scrivi ancora di cartoline, Raffaele. Cos'è che vuole questa? Pupo con Su di Noi?

0: che prova voglio fare io un pomeriggio, no, la mattina no perché abbiamo poco tempo, ma pomeriggio voglio fare una prova così particolare, richiedere un pezzo italiano e un pezzo straniero dello stesso anno, così per renderci conto un attimo, è vero? Di cos'era la musica, tipo sai, richiedi un pezzo del 77-78 italiano e poi dello stesso anno ne richiedi uno straniero. Vediamo un po' che succede.
1: Angelo, non ci sono più le cartoline in carcere perché hanno appena fatto vedere che ci sono i droni che portano telefonini, droga, portano
0: ah,
1: tutto.
0: Sì.
1: Adesso non ci sono più, sei rimasto un po' indietro, adesso ci sono i droni, ok? Più cartoline, neanche in carcere, usano i droni.
0: Ah, non si scrivono più le cartoline da carcere alla moglie, alla fidanzata, all'amico, no? Ah, ci sono i droni, ho capito. Vabbè. Sono un po' antiquato io. Grazie per How About the Day in Genesi.

0: trovato un altro urologo. Ma quanti siete di urologi?
1: Buongiorno Pier, non sapevo che avevi una cardiomegalia, caspita. Io sono un urologo, però fatti vedere da un cardiologo. Sei forte Pier, sei forte. Quello che metti mi va bene. Dai, che mi hai fatto alzare di buon umore, come sempre. Ciao Pier.
0: Abbiamo già tre urologi qua, siamo a posto. Vediamo se arriva anche un ginecologo.
2: Ciao Pier da Marco Aquaman, buongiorno, buongiovedì a tutti gli ascoltatori di Radio 607080 by Studio Più. Per favore mi metti un pezzo di Bobby Orlando con She Has a Way. Grazie mille, un abbraccio, un bacione, ciao.

0: questa è bella, questa è proprio bella. Davvero?
1: Caro Pierre, il ginecologo non si farà mai sentire, perché il medico più incazzato e sfortunato, e tu lo sai perché, perché lui lavora, poveraccio, dove gli altri? Beh, si divertono. Ciao.

0: infatti guarda che io avevo parecchi di amici ginecologi e tutte le volte che si parlava, si andava sul discorso, sai, per la mano delle donne, loro cambiavano sempre il discorso, non so, parliamo di altro, è vero. Allora, she has made a Bobby O, bella, questa sì.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. ed è tutta, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienze e Cultura.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Pensa che io non ho fatto del male a nessuno, eh? No. Perché devo sentire queste cose? Io Pierangela, non ho picchiato nessuno, no.

Senti che chitarristi, senti che roba, senti. Oh, cara Pierangela, buongiorno. Guarda che sforzo, ho perso un chilo io. Allora, da quando è uscito questo disco ho rotto jukebox io.

pupo, fateglielo sentire. Loro fanno serate solo all'estero, questi. Sono innamorati di pupo, davvero. Ma sai,

Allora, abbiamo parlato di cartoline prima, che non si scrivono più le cartoline. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Guarda qua Ferri che mi ha mandato una cartolina che ho scritto saluti da Busto Arsizio. Io pensavo che mi mandassi una cartolina di una bella donna, ha mandato la foto, una cartolina di Busto Arsizio questo. No, ci sono ancora le cartoline. Posso andare via? No, neanche ora. Ma...

Cos'era qua? Il 66, 67? La grande, grandissima, anzi grande, insomma è piccola, però è grande, grande, spessore, una donna di spessore. Rita Pavone col JKJ, vado via io perché guarda. Ho finito, lo so, ma io, Savio, non ho mai tempo di accontentare tutti. Volevi lei verrà di mango, ma sai quanta gente non riesco a accontentare? Lo so, hai ragione, però. Ci sentiamo nel pomeriggio pure domattina. Vado via, ma vado via con un pezzo incredibile, però. Metto alla pace, un pleasure con Old and Wise. Ciao a tutti da Pierangelo, buona mattinata, fate i buoni, ci sentiamo nel pomeriggio alle 15.

0: vent'anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80 la

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ho fatto il pieno alla macchina, ragazzi. A un certo punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio. Pazzesco, ragazzi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mamma, era Trump che festeggiava. Era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai parti con i nostri soldi. Chi te stramorto, chi te stravivo. Ti voglio bene, parrucchino mio. Va bene, allora, chi ci guadagna? È lui, è sempre lui. Ma quanto è arrivata la benzina? Ma il gas, ma sono cifre folli, ma la roba è bello, perché anche il nostro governo, che non conta niente, conta come il due di coppe quando regna bastoni, no? Allora io dico, no, hanno tolto il bollo per un anno solamente a chi ha le macchine, quelle macchine insomma sotto gli 80 kilowatt, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina, perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè, nel senso, vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? Sai quando ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
3: No, non lo so.
2: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno, due di benzina e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ah, ci mette a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
3: sì.
2: A noi ortolani finisce. C'erano. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. Siamo scimmie ben vestite. Dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
3: Ma chi è?
2: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
3: Ma chi è?
2: Federico Lavachelli.
3: Ma chi sono?
2: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Non è male. Bravo Luisi. Francesco. Basta, perché sennò poi pensano che io. Cadavolo, prenotato i biglietti per venirti a vedere a teatro. E mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco perché potrebbe succedere di tutto, cioè non quindi potrebbe stimi da zanzare e pungervi prima di che inizi lo spettacolo.
3: Certo.
2: No, posso succhiarvi un po' di sangue, mi è stata Dracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
3: Cioè, perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
2: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè, se sono resi conto che capito? Non è che. O fermiamo il paese proprio tutti. Oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi. Diciamoci la verità. Cioè, abbiamo più debiti che debiti. Cioè, nel senso, ormai. Che scendi in piazza e dici sì, ma non ci abbiamo soldi, siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no? Che sono dei fetenti, ci mancherebbe. Però non è che i soldi che risparmiamo con loro, risparmiando i soldi che diamo a loro, risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, sono le guerre che abbiamo fatto, no? Dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, con le cerbottane, quelle robe. Vabbè, stiamo ancora pagando. Ma quanto cazzo costano gli archi, c'erano. Vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi. Allora, facciamo così: sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi, il fenomeno, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho. Vai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sei con tua mamma, non puoi parlare di economia, tu sei uno scroccone,
3: io
2: 42 anni ancora con la mamma.
3: Sei ridicolo.
2: Ma
3: perché sto bene? Perché non ho.
2: Scusami.
3: Detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere.
2: Ma non allargare, vedere città nuove. Ma che città nuove?
3: Ma di che uno?
2: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo,
3: magari uno di Milano,
2: lascia stare, andiamo avanti.
3: Ibiza. Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
2: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
4: Scegliamo lì, cozze chi ne cumulava! Facciamo passare tu, chi cozze!
2: Quando le fai un chilo? Un chilo! Quando le fai un chilo?
3: Chi è vivo però?
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci dice un prezzo.
3: Andiamo avanti.
2: Io lo vuoi mai?
3: So
2: e ho attaccato scuola! E allora è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le. Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cosse e siccome la bilancia pesava un botto, dice: ma scusa, quanto pesano ste cose? Mi fa: c'è pure un scoglio attaccato per farti capire che fresca fresca. Ho capito chi è vivo, le stai facendo pagare come l'oro, cioè, vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi allora
2: ma le braccia sono due o le smontate a Barbie?
3: No, perché ieri ho fatto braccia.
2: Quelle di Barbie se le attaccare.
3: Allora, ottobre, mese ideale per vedere.
2: Per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora, ricordiamo che
3: sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24, a Bellaria, provincia di Rimini.
2: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi. Quindi se venite a Guidizzolo, quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora, se volete venirci a vedere, dovete chiamare il ciccione con gli occhiali. Che risponde al numero di
5: 389 83 34 825. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavolo, Ugo Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di
2: locandizia. Allora, allora ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
5: C'è una bella locandizia.
2: Questo è un programma fatto, cioè espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora, noi vogliamo una pasta fatta al momento,
5: e
2: capito?
5: Più di perché ho sbagliato pure a parlare, la locandina.
2: Allora, ascolta un cretino. Allora, parla.
3: Allora, stavo parlando. Sì,
2: allora,
3: okay. Adesso ho capito.
2: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai accendo uno. Allora, ragazzi, adesso sinceramente, io sto qua e starò qua per sempre fino a quando Tozzo non mi caccia. Perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce, dice: carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te. Quindi io qua sto. Io in un'altra radio, tutta questa libertà non ce l'avrei, per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà. In un'altra razza sono tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai. E che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono
5: i tappi.
2: Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, e allora scusate, apprezzate la libertà.
5: Stavamo dicendo,
2: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente in travagliata con i tappi nel sedere, dai, forse stavi dicendo,
5: no, stavo dicendo io, Andrea,
2: creatura del paradiso, dimmi,
5: creatura del paradiso.
2: Beh, lui è già morto, perlomeno il cervello, beh, il cervello è già andato,
3: no,
2: c'è il paradiso, cioè,
3: ma no, guarda,
2: lascia
3: che
2: stare, l'ho incontrato nei sogni, andiamo avanti,
5: entrate sulle pagine social nostre, c'è la locandina di noi tre nello spazio,
2: quello che stavo dicendo, che tu devi parlare però normale, come parlo io, cioè nel senso che come se parlassi, se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo, cioè non è che parlo in un altro modo, tu invece, allora ragazzi, chiamateci al 389 8334 825,
5: abitudine,
2: e poi
5: abitudine.
2: Trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social. Ma perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia, sembri un burattino attaccato ai fili, dai, mangia fuoco, dai.
5: Vabbè, entra, c'è la locandina di noi tre nello spazio, bellissima, andatela a vedere col numero di telefono, è bella.
2: Sei quasi, dai, quasi, sei ancora 80%, non, va bene, dai, pubblicità, no, canzone, va, pezzetti, canzone, un pezzettino,
0: show. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Ha confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 e a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh, la canzone va bene per la DJ, ragazzi, non va bene per noi, perché è un lamento continuo, è un lamento, è un radical chic, una canzone radical chic. Tutti quelli che vanno a lavorare per la DJ sono radical chic, Linus, però. Pronto! Pronto!
3: Buongiorno Cattavolo e buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai? Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Tutto a posto? Sì, sì.
3: Tutto a posto,
2: con tua moglie, poi quel problema con tua moglie è stato risolto?
4: Quale problema?
3: Sì, sì. Okay. Abbiamo ancora un problema, però Houston sta risolvendo.
2: Va bene, piano piano. Cosa dice la filosofia stamattina?
3: Proverbio cinese.
2: Va, proverbio.
3: Cerca in quello che hai e non cercare in quello che non hai.
2: Ok, lo puoi ridire però in cinese, perché non in italiano rende meno. Vai.
3: Cerca quello che hai, non cercare quello che non hai.
2: Se uno ci pensa, in effetti, non è
4: vero.
2: Bel proverbio. Bello. Vabbè, sì.
3: Grazie.
2: Poteva andare.
3: Detto da lei, un grosso complimento.
2: Grazie, arrivederci. Saluti la moglie. Salutiamo. Cerca quello che hai e non quello che non hai. Cioè, infatti, se non ce l'hai, che cosa lo cerchi a fare? I cinesi, guarda che ne sanno più di coso, lascia stare. Che poi i proverbi cinesi, no? In effetti, da un cinese tu non te l'aspetti un proverbio, perché non tu ti calleresti mai in una vita di un cinese?
4: Ma no.
2: No, perché non è che è strana per noi, per loro è normale. Per noi è strana, nel senso che praticamente vivono di sushi. Il sushi va bene se lo vai a prendere, che so, una volta ogni tanto, così, ma se tutti i giorni mangiarti il sushi, c'è una roba. Poi c'hanno sempre quella faccia lì, sono tutti uguali, anche se ti fai un taglio strano di capelli, i capelli si ammosciano, diventano come prima, tu li puoi fonare, laccare, basta un po' di umidità e si affloscia. Vabbè, comunque salutiamo i cinesi, però il proverbio cinese non è male, dovete cercare quello che avete, non quello che non avete. È un po' come sognate, io sogno l'uomo della mia vita, io sogno la donna della mia vita. Che sogni? La donna della tua vita è lì, a fianco a te, te la sei pure scelta, non cercarne altre, te la sei scelta e mo te la tieni. Anche Ugo sogna la donna della sua vita, il problema è che deve dormire un po' di più, se tu dormi un po' di più la donna della tua vita la trovi, capito?
4: Certo.
2: nei tuoi sogni, perché dormi troppo poco, ne trova metà, un pezzo solo, un pezzo. Vabbè, andiamo avanti. Non ce ne raffiguriamo in cose che non sappiamo. Cattavolo, hai veramente ragione, su Radio DJ sono tutti radical chic. Non è che radical chic non è una parola brutta, sono, come dico io, comunisti col culo di un altro, nel senso
4: che esempio
2: è? Sì, è un esempio che calza, nel senso che quando li senti non si espongono mai, sono sempre dalla parte dei poveri, dei brutti, degli sfigati, però poi dopo non frequentano quella gente, capisci? È come dire, che belli cani, poi vai in giro, dici è un cane, lo puoi tenere lontano, perché mi alita, mi dà fastidio l'odore, è un po'. Però sono bravi, sono certo. Tutti bravi, hanno questo mood, radical, però insomma non un po' come diciamo stare.
4: No, dai.
2: Andiamo avanti. Allora, mi hanno mandato una raffigura. Innanzitutto buongiorno ragazzi, chi vi parla è sempre Andrea Cadavolo insieme a Ugo Valmisano. Chi dei due? Non si sa. Forse è lui Andrea Cadavolo, io forse sono Ugo Valmisano.
4: Magari.
2: Per il valore degli addendi.
4: Cosa hai detto?
2: Il
4: valore degli addendi.
2: Maestro, non ho studiato. Dovevo confessare che la mamma praticamente mi ha portato fuori a giocare a bridge.
4: A bridge.
2: Ho fatto il torneo, ho anche vinto.
4: Scusa.
2: Sai le scuse quando tu andavi a scuola non sapevi le cose, no? I babiloni. Hai detto scusa? Cattavolo, cosa ha detto? No, i babiloni. Quando l'Aventino sono passati al bastonato. Questa così la. Ha detto, no signor maestro,
4: certo.
2: Ma insomma, a dire la verità, no. Com'era? Scusi, non. No, ma l'ho interrogata io. No, ma giusto per. Magari un ricordo sbagliato. Esatto. E tu te la giocavi.
4: Certo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, Catavolo, ho visto una donna che mi fa battere il cuore. Occhio, potrebbe essere un infarto. Cioè non, ma magari. Magari un infarto, non è, che ne sai? Se ti batte forte il cuore, non è detto che sei innamorato. Poi se anche un infarto, non. Stai attento, stai attento. Vabbè, allora mi hanno mandato la raffigurazione di un elefante, di un dipinto di un elefante realizzato da un pittore medievale. Se tu guardi l'elefante, è strano, molto strano, perché lui nella descrizione dietro, sai che i pittori dietro scrivono qualche cosa, no? A volte uno non capisce e loro che sono un po' pittori ti scrivono dietro un po' la spiegazione, dice è un gambo estivo e quelle non sono tette ma colline, ok, di sabbia. No, perché uno pensa subito, noi maschi come vediamo due cose rotonde con due puntini sopra, pensiamo alle tette, non per noi sono tette, non vabbè, lui ha dato la spiegazione, ha scritto: io non ho mai visto in vita mia un elefante, cioè quindi in base a come l'avevano descritto, gliel'avevano decantato questo elefante, lui l'ha pitturato. E non puoi capire che. Puoi capire che. Puoi capire tante cose, insomma, da questo elefante. Più che un elefante, è un elefinto. È un elefinto. Nel senso che. È un elefinto. La battuta, vedo che ti è piaciuta. Non è mia, è di Mauro Cucuruddu.
4: Ma chi è?
2: È sardo, è sardo. È un elefinto. Un elefinto. La proboscide è quella che è, insomma, non. Non ti aspettare qualcosa di esagerato. La proboscide. Davanti, dietro, evidentemente gliel'hanno raccontato bene. Insomma, andiamo avanti, ragazzi. Però non c'è l'indiano sopra, l'ha disegnato senza indiano.
0: Su Studio Più, non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Stavo parlando, non mi ricordo.
3: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale.
2: Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
3: Che se non c'è. Non lo so,
2: è uno spettacolo interattivo.
3: Già meglio.
2: Interregionale anche. Intercity a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo, però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21 e il 10 di ottobre noi siamo a Guidizzolo a teatro. Disastri permettendo, magari una meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Il 10 ottobre siamo a teatro a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due donne, uomini, donne, insomma quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua, quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però se aveva avuto un desiderio nella vita fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellaria, comunque un po' di posti ci sono ancora sia per Guidizzolo il 10 ottobre, Guidizzolo e il 16.
3: Come confonderli?
2: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini la poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
3: Esatto. 3 8 9 83 34 8 2 5. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team, quindi se hai un problema e vuoi prenotare,
2: chiama l'A-Team. È proprio Jingle Man.
3: Ma
2: anche prima, non ti preoccupare.
3: No, si attineva alla locandina.
2: Si attineva.
3: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
2: Poi puoi dire no normalmente, come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
3: 389 83 34 8 2 5.
2: Bravo.
4: Show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi, è Jingle Man.
3: Jingle Man
2: nel mood, capito?
3: Il 16 ottobre, 16 ottobre, 16 ottobre.
2: Non so perché parla così.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70

0: Radio 60 70 80.
1: Vabbè, buongiorno Andrea, ma veramente Ugo ha voluto 32 euro per venirti a prendere? Allora, non ci credo. Credici, non è... Allora, però sinceramente adesso lui è scannato, cioè non c'è una lira. Cioè, non fagli consumare 30 euro, mi sembra da non da amici, insomma, non l'amico vero va aiutato,
2: soprattutto insomma. chi può permettersi.
1: Adesso detto così sembra che io sono ricco io, se non è...
2: Insomma, non sei messo male, Andrea.
1: Cioè... No, sono messo un po' meglio di te, cioè, non è... Cioè, di mio c'ho solo una casa della banca.
2: C'è il villone.
1: No, vabbè, il 60% è ancora della banca, quindi io ho un 40% della casa. Ma se uno muore che non può pagare più il mutuo, lo pagano i figli?
2: Lo pagano i figli. Va di generazione, certo.
1: E se uno ha figli? Si riprendono la casa.
2: Esatto, sì.
1: Ah.
2: La banca, tutto.
1: Ah, beh.
2: E se no te l'ho già fatto.
1: Se rinasco, nasco banca, ragazzi. Non... certo, scusa. Cadavolo, hai sentito questa di Ryanair? Ryanair, ragazzi, c'ha degli steward che fa battute. Ma c'era un battutista fortissimo. Siamo all'altezza, dice, adesso sono terminato, se volete buttare giù vostra moglie, questo è il momento giusto. Poi parlava col tuo piglio, con l'accento proprio da speaker.
2: Fa ridere quello.
1: Adesso basta un allungarmi una 100 euro e adesso accompagnate vostra moglie con una scusa in bagno e io aprirò l'altra porta. Battute su
2: meravigliose.
1: È sui quei panini coi capperi che
2: panini coi capperi.
1: Sì, i capperi quelli salati. Il panino col cappero 8,90 euro. Ed è arrivato il momento della fortuna. Gratta e vinci una 500, 600, 700 800 era imbattibile. Gli ho dato il bigliettino da visita, ho detto, devi lavorare in radio. Ryanair, cos'è successo in Austria? Sai che l'Austria esiste, no? Non è che
2: come esiste, no, come
1: esiste,
2: no. Certo
1: è
2: che
1: come
2: esiste.
1: Il pittore dell'elefante che non ha mai visto. Cioè, nessuno sa come è fatta l'Austria. La forma dell'Austria, tu la sai?
2: La forma dell'Austria è tipo non un biscottino, sa. Così.
1: Vedi, sì. Ma quale biscottino?
2: È così, è lunga. Cioè.
1: Ma che è lunga?
2: Come no?
1: Lascia stare. Adesso non lo sa nessuno. È inutile che esisti. quella forma là. Sì. Mentre tu sai come è fatta la Spagna, il Portogallo, sì. La Francia, l'Italia, l'Austria non lo sa nessuno. È uno stato strano. Esiste, che poi quando tu pensi all'austriaco pensi al tedesco, cioè, sembra un tedesco di serie B, invece non è così, c'è proprio due stati diversi. Comunque andiamo avanti, abbiamo questi pensieri qua. Cosa è successo in Austria? Ryanair non paga rimborso di 890 euro al cliente, giudice va in aeroporto e sequestra l'aereo. È bella. Ha messo le ganasce alle ruote. L'aereo pieno di gente. E non è partito l'aereo. Dice è sotto sequestro. Cioè, è incredibile. Dove è successo? Odio al serio. Ho preso l'aereo. L'ho preso proprio. Non parte più nessuno.
2: Certo.
1: Vabbè. Le battute sono di Orlando Bulls.
2: E
1: Diego Piccoli.
2: Ma chi sono?
1: Grandi.
3: Studio più
4: non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore al seno. Lo facciamo con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas in generale. Buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Allora, partiamo subito con la prima domanda. Sarà un è vero che? Le chiedo subito se è vero che il tumore al seno colpisce solo le donne anziane.
5: No, non è vero. Tradizionalmente sappiamo che abbiamo visto più tumori nelle donne anziane. Effettivamente il tumore della mammella può aumentare nelle donne in postmenopausa, ma ci sono diagnosticati tantissimi tumori anche in donne giovani e molto giovani. Quindi è importante non abbassare il livello di guardia, essere vigili non solo rispetto allo screening, ma anche rispetto all'autopalpazione per riconoscere eventualmente dei noduli qualora dovessero insorgere, oppure delle modifiche nella cute, nella mammella in generale.
4: Quali sono le modifiche principali a cui fare attenzione, oltre al nodulo?
5: Oltre il nodulo, una retrazione del capezzolo oppure un aspetto diverso della cute, un po' più tipicamente quella che noi chiamiamo cute a buccia d'arancia.
4: Volevo chiedere, quando si parla di donne anziane, e che aumenta il rischio, di che età stiamo parlando? Perché ormai anziano non ha più un senso, no?
5: Verissimo, infatti non parleremmo proprio di donne anziane, come dicevo, donne in post-menopausa, quindi donne che hanno passato l'età fertile, perché sappiamo che in generale c'è un aumento della produzione di estrogeni da parte del tessuto adiposo, che in qualche modo può rappresentare un fattore di rischio.
4: Intorno ai 50, ho visto che l'età media di entrata in menopausa è 51 anni in Italia per le donne, lì quindi aumenta il rischio.
5: Dai 50.
4: E quindi è fondamentale. Ti posso chiedere, so che le regioni fanno cose diverse, ma mammografia, screening, le età quali sono, bene o male? So che ci sono differenze importanti.
5: Esistono differenze tra regione e regione, la fascia codificata e accettata su tutto il territorio nazionale, quella dai 50 ai 69 anni con una mammografia ogni 2 anni, in alcune regioni tra cui la Lombardia lo screening parte prima dai 45 anni e finisce dopo i 72, con la fascia quella lì più giovane che vede la proposta della mammografia erogata annualmente.
4: Ha senso che sia annualmente per le più giovani?
5: Assolutamente sì. Sì, aggiungo che avrebbe senso che fosse annualmente per tutte le donne. Sappiamo che ci sono dei tumori, quelli più indolenti, che magari riusciamo a diagnosticare tra un esame e l'altro, ma ci sono tumori più aggressivi che possono comparire tra un esame e l'altro, sono quelli che chiamiamo tumori di intervallo, quindi li riscontriamo clinicamente perché la donna magari appunto palpa il nodulo, comunque nota delle differenze come dicevamo prima, quindi la cadenza annuale è quella che suggerirei.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, io non so come faccio, ma ti stimo a ritroso. In che senso?
3: A ritroso. A ritroso.
2: Ti stimo a ritroso. Cioè, strano. Non, a proposito di complimenti, bentornato. Oh, questo è un bel complimento. Questo è un bel complimento. Ah, questo è bellissimo. I gatti non sono quasi tutti destremani. Destrimani.
3: Sarà destromani?
2: No, no, è destrimani.
3: Destrimani?
2: È scritto destrimani, quindi non. Perché ridi?
3: Secondo me no.
2: No, destrimani.
3: È destrorso o mancino?
2: Allora, destrorso se è l'uomo, se è gatto, destrimani. Come capita negli esseri umani, ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. Là, è vero che se tu ci fai caso, i gatti hanno una zampa dominante. Che non è quella in mezzo, la zampa dominante, mi ha guardato male. Ma
3: stavo pensando.
2: Se tu ci fai caso, quando loro ti fanno così con la zampina, usano sempre una zampa. Non è che. Capito?
3: Ma è quella posteriore, Andrea.
2: Anteriore. Quando ti fanno e ti vogliono graffiare per dire o fare una carezzina, sì, lo fanno con una zamba sola, no?
3: È vero, è vero.
2: Quelli incazzati con due.
3: Come
2: però
3: fanno? Come fanno?
2: Però, come fanno? Su due zampe dietro si tengono e ti graffiano così. Il gatto, visto quando fa.
3: Ah, sta in piedi, è vero?
2: Sta in piedi.
3: Il gatto, scusa.
2: Vabbè, lui è esperto solo di cani, ragazzi.
3: Ma scusa,
2: non...
3: il gatto può stare. Quanto tempo può stare in piedi?
2: A 7-8 mesi.
3: Ma non... chi?
2: Ma il gatto è. Cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io purtroppo trasmetto con lui, cioè non.
3: Ma scusa,
2: non c'ho un'altra persona.
3: Ma sono domande lecite.
2: Ma che lecite? Non... Cioè, lo sanno tutti che il gatto c'ha una zampa dominante, no?
3: Quello non lo sapevo.
2: Neanch'io, non l'ho letto. Lo però tutto. Se ci fai caso, anche da sdraiato lui fa sempre così.
3: È vero, è vero.
2: Tu ti avvicini, fai una carezza, lui ti vuole fare col polpastrello bello quando si inghezza con si le unghie. Ma se no col polpastrello ti passa così. Vabbè, comunque andiamo a leggere la notizia, se no questo qua mi manda fuori di testa, ragazzi.
3: Scusami.
2: Con queste domande assurde. I gatti non sono quasi tutti destrimani. Come capita? Forse si scrive destrimani, ma si scrive destrorsi. No, non credo. Destrimani. E come capita agli esseri umani? Ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. I maschi sono prevalentemente mancini, le femmine sono prevalentemente destrimane. È un quarto dei gatti è ambidestro. Ah, vedi? Cioè, quindi la zampa dominante delle femmine è la sinistra.
3: La destra.
2: I maschi sono prevalentemente. Ah sì, la destra. Le femmine hanno la mano destra, la zampa destra,
3: la
2: quella dominante. I maschi, la sinistra, sono. Le femmine sono destrimani. I maschi sinistroidi.
3: Mancini, Andrea, mancini.
2: E un quarto dei gatti è ambizamba. Ambidestro. Perché non si dice ambisinistro? Cioè non. Ambidestro, non ho mai capito questa cosa. Vabbè, andiamo. Comunque, invece avevo un gatto che mi graffiava con tutte e due le zampe, quindi era ambistronzo. Cioè, capito? Era. No, è vero. Vabbè, con la battuta di Stefano Menta.
3: Ma chi è?
2: Lo salutiamo.
3: Chi è?
2: Sai che sono intollerante alla menta io. Non. Quindi Stefano, mi dispiace.
0: Cosa? Non ci resta che.
1: Radio 60 70

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dimmi.
3: Ma Andrea, scusa, ma non ti fa male il braccio destro dopo che sei arrivato a casa, che ti sono venuto a prendere?
2: Perché?
3: Perché hai piangato con la valigia fuori dal finestrino.
2: No, fa le battute, fa le battute. Buongiorno Andrea, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione, mi fai gli auguri, grazie, da Recanati, Berdai, Berdai da Recanati. Recanati!
3: Ho avuto paura per un attimo.
2: Berdai, si chiama Berdai. Pensavi al tuo cognome? Recanati, dov'è Recanati?
3: È nelle Marche.
2: Nelle Marche, infatti.
3: È famoso, c'è un poeta di Recanati.
2: Di Recanati, costo, di Recanati. Pronto!
4: Ciao Andrea.
3: Eccoli.
4: Ecco. Sono Renatino.
2: Non ho capito.
4: Mi fai un favore.
2: Sono
4: Renatino, mi fai un favore.
2: Dimmi Renatino, dimmi, dimmi.
4: Mi fai esplodere il ciccione.
2: Vabbè, va bene Renatino, lo faccio implodere oggi. Giuro, a mezzogiorno, a mezzogiorno.
3: Ha fatto pure fatica a fare il falsetto.
2: Achille, Achille è destromano.
3: Destromano.
2: È destromano. È destromano, ma solo la sera, però, solo la sera. Non, come cala il buio, come i vampiri. Come cala il buio diventa destromano. Destromano. Attenzione, Orio. No, Mornico, Mornico al serio, è un paese di Bergamo, è vicino a Bergamo, c'è cioè Mornico al serio, che ha avuto meno successo di Orio al serio, che nessuno lo cagava da bambino, a Orio al serio, guarda qua ha fatto, tutto il mondo lo conosce adesso, Orio al serio, e Mornico che era, tutti erano, che bello che Mornico, che bello che Mornico, non lo considero più nessuno, cioè, non è, povera, ci è rimasto male, non è. Vabbè, andiamo avanti, poi c'è un Andrea, dimmi, c'è una battuta, attenzione, il ciccione c'è una battuta, vai, sentiamo.
3: Comunque è un paese meraviglioso, Mornico, no? Mornico si chiama, giusto?
2: Sì, Mornico.
3: Mornico è un uno si può buttare dai palazzi, da dove vuole, perché la gente poi sotto gli dice, dai, vieni, vieni, è morbido.
2: È morbido. Ma non mi è Mornico.
3: Non mi ricordo il nome del paese.
2: Mornico.
3: Buttati che è Mornico.
2: Mornico.
3: Vabbè, la banda non mi è capita.
2: Lascia stare.
3: Era morbido.
2: Sì, va bene. No. Cioè, era Natale, poi c'era il camino, non c'entra niente, buttati. Andrea, ti aspetto a Rovereto a gambe aperte. La miseria, la miseria. Che sono queste cose? Non, a braccia aperte voleva dire. Ha fatto una battuta alla donna. La donna, insomma, che si faccia riconoscere, insomma, tra il pubblico. Cadavolo, il 16 ottobre vieni a Rovereto? Sì, l'abbiamo detto, no?
3: Certo che l'abbiamo detto.
2: 60, 70, 50, una volta. A Rovereto siamo il 16 di ottobre.
3: Esatto.
2: Mentre a Guidizzolo siamo il 10 di ottobre. Quindi fra una settimana.
3: Due. Una più l'altra ad arrivare al 10. Non questo weekend, il prossimo.
2: Questo weekend è dopodomani, Ugo.
3: Ah, siamo già mercoledì. Sì, allora 10.
2: Si scemo veramente.
3: 10 giorni, dai.
2: Certo, oggi è il 30.
3: Non c'avevo, si giuro, avevo completamente dimenticato.
2: Dimenticato. Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, a teatro, signora, a teatro, alle ore 21. Alle ore 21 inizia lo spettacolo! Hey! Ci sarà anche il principe ereditario Guglielmo di Germania.
3: Ma chi è? Ma scusa.
2: Non posso spoilerare tanti ospiti internazionali.
3: Ma
2: non
3: chi è questo uomo?
2: Vabbè, siccome è morto tanti anni fa.
3: Ma come fa a essere lì?
2: È una foto. Una foto. Prenderemo tutti i personaggi famosi, c'è Charlie Chaplin,
3: quelli morti,
2: foto chiaramente, Elvis Presley, Michael Jackson, insomma verranno tutti al mio spettacolo,
3: certo.
2: Va bene, allora lo spettacolo è il 10 di ottobre, cercate di non morire prima, se no mi tocca portare la vostra foto, insomma. Allora il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, il 16 siamo a Rovereto, in provincia di Rovereto,
3: Trento.
2: E poi il 24 siamo a Bellaria, 24 ottobre siamo a Bellaria, per avere informazioni anche ricordiamo che cerchiamo sempre due o tre attori, insomma attrici, attori, c'è Sergio che dice devo studiare la parte per il 24, certo, devi studiarla, certo Sergio.
3: Ma c'è Sergione, c'è?
2: Sergio c'è. se vieni anche a Guirizzolo, facciamo anche a Guirizzolo, Sergio, non una parte. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Hai dato le date e diamo il numero, Andrea.
2: Diamo di chi?
3: Il mio.
2: Il tuo.
3: Per avere info e soprattutto se ci fosse qualche attrice, attore.
2: Attore, attrice, non praticante, no? Non ci abbiamo soldi. Non praticante. Si faccia avanti. Il numero serve anche per avere maggiori informazioni sui biglietti ancora disponibili per le serate a teatro. Vada!
3: C'è da dire una cosa prima di dare il numero.
2: Attenzione.
3: Non venite lì che non avete prenotato perché rischiate di non trovare posto. Dovete per forza chiamare me prima.
2: Sì.
3: Anche per una questione di velocizzare il tutto. Cioè voi arrivate.
2: Questa è una cavolata.
3: No, è vero, io sono preciso.
2: Lo diciamo, sai, perché almeno chiudiamo la rassegna, insomma.
3: Certo.
2: No. Dica.
3: Il numero è questo, il mio, memorizzatelo. Sì. Anche mandandomi semplicemente un WhatsApp, io poi vi richiamo. 389.
2: Attenzione, perché c'è un gruppo di sordi. Perché ridi?
3: No, ti prego.
2: No, questa cosa è brutta che stai facendo.
3: Dai, c'è un gruppo di sordi.
2: Di sordi.
3: La vuoi dire o no?
2: No, perché mi sento cattivo adesso.
3: Se non ti guardo.
2: Se me la lasciavi dire, e andava.
3: No, ora la voglio sapere.
2: No, che ti vuole ingaggiare per. Per le tue battute, quindi no. No, vabbè, chiediamo scusa, sono un cretino, dai, andiamo avanti, dai. Scusate, dai. No, dai. Dopo chiamo Crizio e mi faccio tirare via l'animale che c'è dentro di me.
3: Allora, questo numero è valido.
2: Zoccolo di legno, vada! Questo Bermuda di ferro!
3: Questo numero è valido tranne per il gruppo di sordi a cui glielo scrivo.
2: No, vedi,
3: vabbè, dai.
2: No, sei scorretto. Politicamente queste cose, la radio DJ non le farebbero mai. Se battute così, non le farebbero mai.
3: Allora, segnate il numero e poi ditelo agli amici del gruppo.
2: Allora, diamo dopo il numero. Diamo dopo. Perché, voglio dire una cosa sul principe, perché non mi ha scritto un parente.
3: Ma è una foto!
2: Sì, ma mi ha scritto un parente ereditario del principe Guglielmo di Germania.
3: Ma era un altro.
2: No, era Guglielmo, è il principe ereditario Guglielmo di Germania. Ispezionava le truppe intorno al 1915. Nel 1915 c'era sta guerra e lui aveva ereditato tutto dai suoi, diciamo, predecessori, tranne la voglia aveva un altro desiderio. Uno può nascere principe ed essere quando uno è principe che voleva diventare re, voleva diventare re, aveva questa ambizione dello scettro, voglio lo scettro, voleva diventare re, quindi aveva questa, diciamo, questo possiamo dire,
3: certo,
2: questo sogno che nella sua vita voleva diventare re, voleva lo scettro. Non c'è niente da fare, hanno tentato in tutti i modi di convincerlo che era meglio la trincea. E infatti l'hanno spedito in trincea proprio per i soldati, quando che è arrivato lui, che già si vociferava che aveva, nel 1915 aveva voglia di Carso. C'era la guerra del Carso,
3: certo.
2: Era la guerra del Carso e lui è arrivato e dice: vado io e vai, se hai voglia di Carso va. No, allora, se continui a ridere così, sembra la battuta, tra l'altro, è di Alberto Stanislano.
3: Cioè,
2: un parente. Allora, questa voglia di Carso si intravede dalla foto. C'è una foto dove lui praticamente c'ha un cinturone strano che gli stringe la vita e lo prendono da dietro con la foto presa da dietro. Lui sta in posizione com'è, capito? Con questo modo svincolante dell'anca.
3: Ma che modo è?
2: E tutti i soldati che erano in trincea, tutti spalle alla trincea, proprio nessuno. E infatti gli avversari che sparavano. Oh! E uscite fuori, fatevi vedere, non stiamo sparando al vento, non si muoveva una foglia, hanno vinto perché si sono resi gli altri, gli altri dopo un po' spariamo a vuoto, qua non ciccia nessuno dalle buche, non si muove niente, abbiamo finito le munizioni, è uscito fuori il principe degli altri, abbiamo vinto, e quello dall'altra parte, grazie al Carso, non è uscito nessuno, non è... Ah, era mai, non ti fermi.
5: Studio Più.
2: La famosa battaglia del Carso, ragazzi.
3: Certo.
2: Sui libri di storia, 1915, queste storie. Siamo anche acculturati.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Presentare una trasmissione come questa, cioè la classifica di tutti questi anni che abbiamo trascorso ascoltando le canzoni in anni 60, 70, 80 e vederli riproposti uno in fila all'altro a distanza brevissima di tempo è veramente incredibile, perché è uno excursus talmente ampio di stili diversi che si accoppiano in continuazione e si confrontano che alla fine diventa gustosissimo trascorrere anche soltanto 10 minuti in compagnia delle Hit Parade. Bruno Righetti su Radio 60, 70, 80, come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e anche oggi dal 1963 andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni di genere davvero completamente diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato fino al blocco precedente, ma qui abbiamo due pezzi da 90, il primo che ha avuto successo qui sia in America che da noi e l'altro invece che ha spopolato letteralmente nella classifica americana in quel 1963 e che risponde al nome di Bobby Vinton. Il primo che sentiamo è però Neil Sedaka.

0: Sabato.
1: In quegli anni, primi anni 60, Bobby Vinton stava vivendo il suo periodo più importante, perché non fu solo e non fu l'unico. Con questa canzone Blue Velvet che lo proiettò ai vertici della classifica americana. Un cantante melodico costituiva un unicum in quel periodo, perché fu l'unico artista cantante di questo tipo che nei primi 10 anni di esplosione del rock and roll seppe piazzare più numeri uno nelle classifiche di qualunque altro vocalist, incluso Elvis Presley e Frank Sinatra. Quindi figuratevi di chi stiamo parlando. Era primo in classifica in quel periodo con questa canzone Blue Velvet, Bobby Vinton. Noi adesso abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi con la Hit Parade. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fin qui e ci rinnoviamo al prossimo blocco, in cui torneremo nel 1973. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade, non è una favola, qui si parla di storia vera, storia della grande musica italiana e non di 30 anni raccontata così bene da tanto tempo da questo canale. Bruno Righetti è con voi e per i prossimi 10 minuti vi racconterà un po' di Hit Parade, dove lì la storia si è fatta davvero. Due canzoni, una italiana e una americana. Quella italiana è interpretata da una ragazza che ormai già da tempo, già da più di 10 anni era sull'onda del successo e non sbagliava un colpo, non lo sbagliò nemmeno in quel 1973, vi ricordo siamo sulla fine di settembre, ormai verso ottobre, e pubblicava Pazza Idea, Patti Pravo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Una canzone tailor made, si potrebbe dire, questa di Patty Pravo, dai suoi produttori scritta, realizzata e arrangiata sulla sua personalità, su questo straordinario personaggio che è stata Patty Pravo negli anni, non soltanto in quel 1973. Pazza idea, lascia lo spazio adesso, dopo l'esempio italiano, a un classico americano, classico come artista, perché Stevie Wonder fa parte della tradizione della musica americana e chiaramente anche della musica da classifica. Vi ricordo soltanto un accenno: andate a cercare Higher Ground, che è la canzone che andremo adesso a sentire, nella versione dei Red Hot Chili Peppers pubblicata nel 1989 dal disco Mother's Milk. Ascoltatela bene, ritroverete il giro di basso che adesso vi faccio ascoltare, ma incattivito, reso più aggressivo, insomma una canzone strepitosa anche in quella versione. Ripeto, questa è l'originale, Stevie Wonder, presente in Hot 100 nel 1973, Higher Ground.

0: This is Soul, this is Stevie Wonder, Higher Ground dalla classifica americana direttamente di quel 1973, chiude la parentesi dedicata alla Hit Parade per quest'oggi. E vi ringrazio per questo blocco, per meglio dire, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dato e ci rinnoviamo al prossimo appuntamento in cui tutti insieme andremo a spolverare gli archivi del 1983. Da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: name is Micah G. His back is strong.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
2: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Il percorso delle classifiche qui su Radio 60 70 80 ha continuato imperterrito e si è lasciato alle spalle anche una splendida estate, almeno ci auguriamo sia stata così per tutti voi, e con questi appuntamenti andiamo a scoprire che cosa ci riservano le classifiche dell'autunno. Siamo infatti nella metà di ottobre del 1983 e qui su Radio 60 70 80 andiamo a celebrare un duo danese importante che ha segnato quella musica, soprattutto quella underground, nella prima fase, tanto da essere ripresi poi e rimissati varie volte. Sono riusciti ad ottenere un grande successo a livello direi quasi mondiale con il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare subito e che all'interno della nostra Hit Parade navigava intorno alla settima posizione. Sono i Laid Back di Sunshine Reggae dalla Danimarca.
0: C'era una volta Hit Parade.

John Goldberg e Tim Stahl, questi i nomi dei due componenti dei Laid Back, che durante gli anni Ottanta hanno davvero raggiunto vertici molto importanti, ma poi nelle produzioni successive non sono più riusciti a convincere, e pur avendo comunque pubblicato abbastanza regolarmente, il successo non è più arrivato, e noi andiamo a recuperare attraverso le nostre classifiche. Siamo qui apposta, qui su Radio 60 70 80. La classifica aveva nella posizione numero 5 un artista di Parma che si chiama Giovanni Scialdi e che nel 1983 vince l'edizione Disco Verde del Festival Bar. Fu una gran bella rivelazione. Poi parleremo di lui. Adesso ascoltiamolo con il suo grande successo, Rock and Rollin'.

0: Gli anni 80 sono stati i suoi anni, gli anni dell'esordio, della conferma del successo, delle varie partecipazioni anche al Festival di Sanremo, poi si è cimentato nella veste di attore, conduttore di trasmissioni televisive, ancora oggi attivo nel panorama artistico italiano, ma forse le luci si sono un po' offuscate sulla sua fama, però è degna di nota in questo anno, nel 1983, la sua presenza con questo disco che ha fatto davvero un bel successo. Si chiude qui l'appuntamento con questo anno, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, torniamo nei nostri archivi, come dico spesso, e per un'altra edizione, un altro blocco delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2%, stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.

0: o dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

portano via. A noi le cose ci piacciono live, così, perché si tocca la gente, è più bello, è più emozionante. È vero, sì. Allora, 351 351, musica rigorosamente degli anni 60, 70, 80. Posso iniziare con un

Che mi dici, Sandra? Mi sono dimenticato di dire il numero completo io. 351-351-1000, non ho detto il 1000. Caspita. E chissà dove arrivano le telefonate adesso.

0: Only Love, che poi vorrebbe dire tu non ti innamori, mai innamorarsi, mai, e se poi ti innamori lo sai com'è, è difficilissimo poi uscirne.
1: Buongiorno Pier, oggi 1° ottobre è il compleanno di Gianni Dall'Aglio, batterista dei Ribelli, di Celentano, di Battisti e di tanti altri artisti. Gli vorrei dedicare Pugni Chiusi, che è un brano scritto da lui. Auguri Gianni, buon compleanno!
0: Tanti auguri Gianni, questo è un pezzo che mi è sempre piaciuto molto, davvero.

pugni chiusi, ribelli. Questo è un pezzo del 67, pensa te, eh. Gigi De Brescia vuole dedicare a sua moglie una lunga storia d'amore.

caro Gigio, sarà contenta tua moglie, no? È la vostra che è una lunga storia d'amore. Ed è bello sentire delle storie d'amore. Per innamorarsi non c'è problema, bisogna trovare la persona giusta. Poi il problema è che quando pensi di averla trovata giusta è sbagliata, poi vedi com'è. Cinzia, buon pomeriggio, oggi sono subito da te, ieri sono arrivato in ritardo, ma te la metto subito la favola mia di zero.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Grazie Tommy, lo chiamo Tommy io, Tommaso. Tommy, Concept Queen dei Sex Pistols. Ma ci sono delle ragazze un po' tristi oggi, possiamo fare qualcosa? Sono tristi, sono... Come mai? Come mai? Che è successo? Posso fare qualcosa? No, siamo in tanti qua, possiamo darvi una mano, non so. Che dobbiamo fare? Non vogliamo sentire persone tristi, dai. Allora, lei è triste. Sandra sul divano K.O. Mamma mia. Siamo a posto così. Va bene, comunque. Buongiorno anche a Mary, No, questa mattina avevo lanciato l'idea che non sarebbe male fare i confronti musicali, no? Tipo un pezzo anni 70 italiano e un pezzo anni 70 straniero. Non sarebbe una brutta idea. Non fatemi paragoni pericolosi perché altrimenti è un disastro. Facciamo fare brutta figura agli italiani.

Facciamo una bella cosa, guarda. No, facciamo una bella cosa perché altrimenti denigriamo troppo gli italiani. Pezzo straniero che va bene anche,

0: Candido, che vuoi Massimo?
1: Ciao,
0: che
1: Pierre, sono Massimo. Mi piacerebbe ascoltare bel rock and roll proprio primi anni 60, così per sentire com'era nei primi anni 60. Grazie mille, ciao.
0: Guarda che c'ho questo, che è del 70 comunque, è stato uno dei primi rock and roll cantato da Gary Glitter, che a me piaceva da morire. Era rock and roll.

quello che vi dico tutti i giorni io, cari ragazzi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cerchiamo di richiedere le cose che conoscono un po' tutti, e non andiamo a richiedere cose strane, richiediamo delle cose, insomma, che conoscano un po' tutti. Non andate a prendere le versioni inedite, che tanto non ce ne frega niente. Dobbiamo fare sentire delle cose che un po' tutti canticchiando se le ricordano, no? E allora dai. Questa era Rock and Roll di Gary Glitter. Mazza che pezzo, Allora Mary, tu vuoi accostare cose? Queen a chi? Sentiamo. Non sono da accostare proprio a nulla, davvero.

0: insomma. Cerchi di accostarli a qualcuno, Mary, qui, ma mi risulta molto difficile, eh?
1: No, davvero.
0: A qualcuno di italiano.

0: Diciamo che uno come Vasco, con tutto quello che ha fatto, lo si potrebbe paragonare un attimino anche a qualche straniero, no? Ma forse penso che sia uno dei pochi, forse in Liga anche, no? Ma è difficile fare questi paragoni, anzi non si possono proprio fare.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: da discutere un po' sull'audio, perché questi sono pezzi vecchissimi. Cara Manuela di Locarno e la Manfred Band con Pretty Flamingo, sai che non me la ricordavo io questa canzone, una delle poche che davvero non mi ricordavo. Pretty Flamingo, c'è un pezzo rock adesso.
1: Buon pomeriggio, ti faresti ascoltare sì, per favore, Linda Ronstadt, It's So Easy? Grazie, ciao Giancarlo.
0: Questo fa paura, questo...

Aveva fatto anche un altro pezzo molto bello, Giancarlo, che si intitolava All My Life. Sì, Francesca, Francesca, amante degli anni Ottanta con Visage.

0: grazie Francesca, perché insomma, bisogna regalare delle cose anche agli amanti della musica anni 80, no? Questo è stato un grande pezzo degli anni 80. Fetch Grady, Visage. Che c'è, Romy?
1: Buon pomeriggio, Pierre, buon pomeriggio a tutti i mitici ascoltatori di questa fantastica radio. Ascolta, Pierre, oggi potrei ascoltare una canzone italiana? Quella di Zucchero Fornaciari, scegli tu. A me piacerebbe sentire Pippo, però se vuoi magari mettere qualcos'altro, l'importante è che mi metti il mitico e grandissimo Zucchero Fornaciari. Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese.
0: Ecco, vedi, questo è un americano mancato, sicuramente. Ah, Pippo! Ma che cazzo fai? Non lo so io.

Allora voi mi dovete scusare, ma io non voglio peccare di egoismo, ma Zucchero è l'unico italiano che secondo me lo si può accostare agli americani o agli inglesi. L'unico, perché è troppo avanti, grande, ma anche con rispetto, e con tutto ciò che ha fatto. Lo ascolteremo ancora oggi. Grazie, grazie Roby. Oh yeah! And that's your record, you're quitting.

Eccolo qua il papà del rock and roll insieme a Jimi Hendrix, magari anche Gary Glitter che abbiamo sentito prima con Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Oh yeah! Grazie Massimo. Oh là! Sì. Là qua si faceva sul serio, eh. E allora, ora! Eccoli, vedi, vedi. Quelli degli anni Ottanta siamo noi, dice Patrizia. Vabbè. All right now, let's go. It's life.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2%, stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buonasera a tutti, è Lello. Chiedevo cortesemente, bene, se puoi farmi ascoltare Marina Re, Primavera.

0: Allora, grazie Lello, è primavera. Simona, sai che mi stavo guardando un po' di sbiego qua? Mi è cresciuta la pancetta, come mai? Che facciamo qua? Dicono che la pancetta sia il cuscino dell'amore. Allora faccio crescere la pancia. Ma va, mi sembra di essere un suino abbronzato. Non va mica bene, non va bene. No.
1: Ciao Pier, sono Pier da Samarate. Volevo salutare il mio collega Fabrizio. Che se lo vedi al mattino è peggio degli alieni. Anzi, se gli alieni vedono lui, scappano a casa. Perché lui è uno scappato di casa veramente, guarda. Ciao, ciao. Scusa, volevo dedicargli una canzone di Depeche Mode.
0: Allora, sono in parecchi che oggi vogliono il Depeche Mode. C'è anche lei, dov'è? C'è anche Lidia, Lidia, vuoi anche tu?
2: Ciao Pier,
0: questa?
2: Grazie, me la puoi mettere, questa canzone è bellissima, la dedico a tutti gli ascoltatori e anche a voi. Ciao, buona giornata.
0: Ah, poi Enjoy the Silence. Ah, poverina, vedi, poverina.

0: Qua a volte facci caso, Giancarlo, ti svegli la mattina e dici: ma qua c'è qualcosa che non va. Ti guardi, ti vedi qualcosa di strano.
1: Io ho la tartaruga al contrario, col carapace davanti e il resto dietro. Tutto al contrario, tutto al contrario. Tartaruga al contrario.
0: Ma è di moda, Avere la tartaruga dietro. Va bene. Allora, enjoy the silence, Depeche Mode. Grazie Lidia. Grazie. Che c'è qua? Paolo! Arrivo.

0: Hai capito, Giancarlo? Adesso te lo faccio dire da Simone di chi è la colpa lì.
1: Sì, quando i vestiti stringono non è colpa della lavasciuga, ma nemmeno della lavatrice, ma è colpa del frigorifero. Ah, stringo.

inutile che fai che fai oh mamma mia. Va bene, però si sta bene, no? Si sta bene con la... Vabbè. Allora, Move On 900, grazie Paolo. Da chi è che devo andare io? Da Teresa di Legnano. Ancora una volta vuoi sentire Zucchero? Ma certo, ma certo, con piacere. 13 buone ragioni.

0: Ma senti che grinta! È solo zucchero, gli italiani che hanno una grinta del genere, possiamo dirlo, no? Grazie Teresa, vado di fretta perché ho tante richieste e oggi voglio accontentarmi.
1: Ciao Pier,
0: quasi tutti. Quasi.
1: Un salutone qui da Rimini, da me, da Renato, in Darsena. Allora, oggi pomeriggio volevamo intanto augurare un buon ottobre a tutta la radio e a tutti gli ascoltatori. E poi volevamo chiedere se è possibile ascoltare un brano degli inizi degli anni 70 che si chiama Papa Was a Rolling Stone. È un brano del gruppo dei The Temptation, esattamente del 72. Un caro saluto a tutti, ciao da Paolo e da Renato, ciao da Rimini, ciao ciao.
0: Sono in Darsena, allora, sono in Darsena e le mogli sono a casa a lavorare, capite? Che cosa fate lì in Darsena? Ehi, pensionati. Allora, quelli che hanno fatto anche Do What You Wanna Do, i Temptation, grande pezzo questo, Papa Was a Rolling Stone.

0: No, non ho capito una cosa io, Mister Mandarino. Il pezzo che vuoi ascoltare.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo. Nella mia richiesta cercherei Didier Troll del 76. O sono stanca o voglio il tornese duro, non so, una cosa del genere. È un vinile. Ma mi sa che questa non ce l'hai, però. Mandarino.
0: C'ho l'arnese, ma non è duro. Mi hanno detto, no, non ce l'ho io quel disco.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Senti, riesci a farmi passare un brano di Stevie Wonder, Superstition? Se l'ho detto bene, tanto tu hai già capito. Grazie, ciao.

0: Grazie Vincenzo per Superstition di Stevie Wonder. Guarda che è sempre potente lui.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri, non ricordo più di chi sono, ma la canzone si chiama Happy Song. Se è possibile, grazie mille e buona giornata.

Cathy Song. Alla produzione il mio amico Ottavio Paciocchi, che poi l'ha anche scritta questa canzone. Bravo, bravo. Anche Bonnie è ben fatta, Happy Song. Ma questi erano i ragazzini.

Sono Paolo di Verona e ho capito il ritmo di oggi benissimo. Ascoltiamoci anche Voice di Martinelli, se è possibile, sempre, vero? E continuiamo a ballare, dai, che erano bei tempi. Purtroppo adesso la musica, sappiamo, stendiamo un velo pietoso. Ciao, grazie, ciao.

0: Grazie anche per Martinelli. Paolo, grazie.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. Potresti mettermi per favore i Twins con Not the Love and Kind? Grazie e buona giornata a tutti.

le stiamo ascoltando tutte qua, No, The Loving Kind dei Twins, vabbè, queste sono le cose che si ballavano e che vorremmo ancora ballare tanto, ma per andare a cercare queste cose bisogna cercare le serate giuste nelle quali i viaggi, la musica anni 70-80, no? Qua siamo nei pieni anni 80, ma c'era anche questo signore.

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Chris di Monza. Mi metteresti oggi Donatella Milani, volevo dirti? Grazie caro, ciao ciao.

0: grazie Chris di Monza, la grande Milani. Ma mi sembra che abbia partecipato a Sanremo con questo disco, non so, non mi ricordo, penso con Volevo Dirti.
1: Ciao Angelo, buongiorno. Luca da Piacenza,
0: buongiorno.
1: Visto che oggi va di moda, sì, retro disco, mi piacerebbe ascoltare o Happy Children di P. Lion o Diamond di Via Verdi. Grazie mille, buona giornata a tutti quelli della combriccola della nostra radio.

disco, quasi tutti, no? Ce ne sarebbe ancora, vabbè, tanti, va. Voglia di trasferirmi un po' all'estero io, va. Andiamo via di qua, eh. Via Verdi, Diamond, è un piacere.

facendo tu? Stai ballando sotto la scrivania? Ma non vale! Vabbè, insomma, quando si parla di Iron Maiden, di Metallica, di Guns, di tutte queste cose, insomma, andiamo a galvanizzare molte persone, vabbè.

0: hai capito lei? Hai capito? Monia, che è successo?
1: Andiamo avanti fino alla chiusura così. Ottonico. Grazie a tutti.
0: Senti, mancano anche
1: i Megadeth, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Se poi dopo è troppo peso si può andare su un hard rock, dunque gli Skid Row, John Bon Jovi, Guns, Dolce Dolce, possiamo metterci in duro. Bellissima.
0: Bene, bisogna accontentarli un po' tutti i gusti degli ascoltatori, no? È così, allora c'è chi vuole molto musica italiana, chi vuole molto rock, chi vuole... Che c'è sotto? C'è sotto...

0: tutto a posto? Ma io ho dei tecnici che sono come gli F-104. Sono dei Concorde. Guardali. Grazie Dami, grazie Paramix, grazie. Hanno sistemato, che era successo? Ah, era bella così, mi piaceva. Perché non l'hai lasciata così? Cioè, mi prendeva la... Patrizia, non è mica carina così? Di la verità, cioè, ogni tanto bisogna fare qualcosa di diverso, no?
1: Finalmente sei tornato!

0: così, sono le 16.55. C'è ancora qualcuno lì? Fammi il segno, ci sei?
1: Ah!
0: Sì, c'è.

0: vedi, basta mettere i Dire Straits, va a posto tutto, hai capito?
1: Senti, pochi c'è. Grazie.

0: fammi un po' ripristinare le cose qua. Vediamo se riesco a mettermi a posto. Che c'è? Che è successo? Devo salutare un amico che chiama da Gatteo Mare.
1: Un saluto a tutti da Gatteo Mare. Oggi, 8 anni fa, moriva Aznavour. Facciamogli una dedica, magari questo piccolo francese un po' che veniva dall'Armenia. E bene moi, o la bohème, fai tu quello che ti piace di più. Grazie, ciao.
0: Io ti metto l'istrione.

Grazie per questo ricordo, eh. Grande Aznavour. Sai che non l'abbiamo mai sentita nella nostra trasmissione, eh? Davvero. Allora, Teresa, viene a fagiolo anche la tua richiesta, perché dopo Aznavour sentire Mario Del Monaco.

0: Allora, voi maschietti, non è mai capitato di vedere una donna che entra dalla finestra del bagno? Non vi è mai capitato? She came into the bedroom. A me sì, è capitato. Come no? Tutte le notti, grande Joe Cocker, Letizia, buona serata. Va bene. Allora, e la... a te neanche dalla porta, no, no. A me dal bagno entrano. Dal bagno. Sono a fine
1: ci sono, sei... Pier, Diego Monza e Brianza. Se è possibile, volevo ascoltare Sonde e Bloody Sonde degli U2. Grazie, buona giornata.
0: Cosa vuole lui?

richiesto un signor pezzo verso Sunday Bloody Sunday degli U2. Piace un po' a tutti, la musica degli U2, devo dire la verità, perché vedo le richieste, insomma. Piacciono molto anche questi signori che si chiamano Guns N' Roses. Verso un pezzo che guarda, bisogna accendere le candele qua. Oh yeah. It's

Che pezzo però, eh! Non è da camera da letto questo, canzone, è da Tinello, è da Tinello. November Rain, Guns N' Roses. Favola, favola, grazie Davide. E dato che ci siamo, sai che mettiamo? Guarda, così accontentiamo anche lei, che si chiama Susanna. Mettiamo anche i Metallica così, guarda.

0: Pierangelo e a tutti. Ma allora, Pierangelo, è aperto il locale per un aperitivo vegetariano? Volevo sapere quali sono i piatti forti di oggi. Se qualcuno vuole anche intervenire, per favore siate clementi e tranquilli. Pier, metti tu un bel pezzo d'aperitivo, dai. Un abbraccio a tutti, anche a te, Pier. Ciao, ciao. Donatella.
1: Abbiamo dei piselli, abbiamo delle carote, abbiamo dei cetrioli. Sì, abbiamo... abbiamo di tutto qua, è tutto vegetariano oggi. Ho visto che c'è anche una zucchina lì, guarda.
2: 60 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Allora, cara Donatella, qua guarda che mi sono arrivati tanti messaggi riguardo ai vegetariani, guarda. Che consigli
1: melanzane,
0: tu?
1: Melanzane, Pierangelo!
0: Ah, melanzane! Ah sì, e poi qua c'è una bella idea, guarda.
2: Buon pomeriggio, Pier, sono.
0: Che vuole Massimo?
1: L'aperitivo per i vegetariani oggi c'è l'alga allo scoglio.
0: mentre guardiamo qua, chi è l'amico di Stradella qua? Dov'è? Allora, ciao, vi perdete vegetariani una bellissima carbonara che mi sto facendo questa sera. La porta è aperta se volete andare a Stradella lì. Come si chiama? Lui Ciso? È una bella idea, Ciso, una bella carbonara alla faccia dei vegetariani.

A volte dico io, ne avesse fatta una brutta? Ne avesse fatta una, dico una! Non 10, una brutta! Non se ne parla neanche! Grandissimo questo pezzo di Michael Jackson. Io...

0: Hai capito, Donatella? Senti, qua abbiamo degli chef importanti. No?
1: Una bella lasagnetta, goccia d'oro, porcini, salsiccia, fondutina alla fontina, cremosa, spolverata di grana sopra. Ciao, vegetariano.

0: Non c'è niente da fare, Chicco, non c'è niente da fare. La salsiccia non le piace proprio, lei.
1: Grande piatto, ma secondo me la salsiccia stona.
0: Sì, sì, sì,
1: il profumo dei funghi, datemi ascolto.
0: Eccola là. Adesso mi fa incazzare subito questo. Oh mamma mia! E togli la salsiccia.

0: Poi un chiedo, i vegetariani, a differenza dei vegani, mangiano formaggio e uova. E allora le mucche quando sono vecchie e le galline quando sono vecchie dove le mettiamo? No, perché quando diventano vecchie le galline non fanno più uova e le mucche non fanno più latte. E mandiamo tutto al pascolo.
1: Non ho capito io, Allora Donatella, tu ci hai provato due o tre volte, ma qua vieni a sbattere, qua vieni a sbattere.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, Michele da Verona. Volevo chiederti se riesco ancora Comfortably Numb dei Pink Floyd, per ho appena finito di lavorare, quindi adesso ci sta una super super super canzone. Un abbraccione grande.

0: Beh, Michele, insomma, si gioca facile qua, va bene.
1: La schella può fare un risotto alla zucca tostata con la pancetta affumicata e poi sopra li metti, quando l'hai schiattato, un ragù di coniglio fatto al vino rosso e chiodini. Altro che verduraio!
0: Però c'è per par condicio qualcosa.
1: No, però per par condicio io ho un antipasto che si chiama arcobaleno di verdure, che sono tre verdure brasate e quattro ripiene. Sono sette verdurine servite così. Quando vuoi ti do le ricette, sono molto molto carine, proprio super vegetariano. Per par condicio,
0: Ecco, vedi, nel frattempo mi hai fatto venire fame, Chico. Mannaggia te, che vero. Grazie per Pink Floyd, naturalmente, no?

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Italia ed Europa, si alza il tono della polemica sulla flessibilità di bilancio.
3: Ieri la Premier Giorgia Meloni ha detto che la flessibilità che l'Europa ha dato per energia, per la difesa, stiamo parlando insomma di 36 miliardi in due anni, non basta perché con l'inflazione a questi livelli il governo italiano, al pari di altri governi europei, ha bisogno di poter spendere di più, spendere in deficit per aiutare le famiglie e le imprese. Questa è la posizione di Giorgia Meloni. Una lettera appunto che dovrebbe essere spedita in queste ore e che però non fa molto contenti i funzionari di Bruxelles, perché il portavoce della Commissione ha detto che intanto questa lettera ancora non è arrivata e in ogni caso l'Italia ha già avuto tanti soldi, tanto spazio di bilancio per la cosiddetta flessibilità. Ha avuto appunto 14 miliardi da spendere per le spese extra per l'energia e potenzialmente anche 22 miliardi da spendere per la difesa e la sicurezza, quindi stiamo parlando di 36 miliardi in due anni e si tratta appunto di diciamo un pacchetto molto molto rilevante e quindi di fatto la posizione insomma della Commissione europea tende appunto verso più il no che il sì, e in questo contesto domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare insomma lo scheletro della manovra e soprattutto dovrà individuare qual è il deficit sul PIL che sia per quest'anno che per l'anno prossimo l'Italia si attende.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati, si allargano le proteste degli studenti francesi. A Marsiglia ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Stamani i primi blocchi anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli e il forte degrado della scuola pubblica. Dall'ampliamento dello screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggiornato il bacino delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale con circa 800 tra nuovi servizi, esami e cure. Scoperta nel Torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. La nazionale Under 21 a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi del girone dietro la Polonia che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. È tutto, a più tardi.
5: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Dai, dai, dai, questo meraviglioso chef. Dai, dai, tira fuori un bel piatto veramente vegetariano, a parte queste verdure che ha detto interessanti. Un bel piatto vegetariano, ce ne sono veramente tanti, ma tanti, ma tanti. Partiamo anche da una meravigliosa parmigiana, chiaramente senza ragù.
7: Che fa, mangia la parmigiana senza ragù questa?

0: scompiglia sempre tutto, hai capito? Lei e la sua verdura.
1: Amica mia, domani preparo un messaggio scritto, perché col vocale se no occupo metà trasmissione. Ti mando 3-4 ricettine per quelle verdurine lì, gliele mando a Pierangelo, così magari te le gira, ok? Sono veramente particolari, un pomodorino con ripieno di rucola, la zucchina con un ripieno di funghi, un peperone con una raspatura, tanta roba, eh? Te la scrivo, perché sennò finisce la trasmissione. Domani nel primo pomeriggio ce l'hai. Ciao, buona serata.

quello lì delle ricettine, che è Carlo Mazzarella, mi fa morire, ragazzi, è uguale. Pier, buonasera. Io la signora vegana, se vuole, io ho un giardino con l'erba alta 30-40 cm. Vuole venire lì, l'ospito volentieri, ma sì, anche a pranzo.

0: mattina disturberemo anche il Caminito, eh?
1: Wow,
0: così almeno
1: sono riuscita a disturbare anche lo chef. Dai, dai, che mi dà qualche nuova idea. Io ne ho già tante, ne ho già tante. Ragazzi, si può mangiare tanto, tanto, tanto e tante cose buone, credetemi. Un abbraccio a tutti!
0: Ma anche il tuo compagno è vegetariano? Non lo so io. Non lo so. Va bene, dai. 17.54, quasi siamo persi ancora con i vegetariani. E dai, non la che l'orchestra umana per scendere.

0: Grazie Chicco per quello che hai detto alla Donatella e per le ricette che ci hai dato. Lo sai che noi la mattina alle 7 siamo in collegamento anche con Antonio Caminito, un altro chef molto molto simpatico e molto bravo. E domani sentiamo un po' di ricette vegetariane. Che è successo lì? C'è ancora Donatella, dov'è?
1: Wow, sono riuscita a disturbare anche lo chef. Dai, dai.

0: Così gli abbiamo regalato il Soul in Love del Simply Red, che lui la voleva sentire. Ma noi siamo anche in chiusura, vero Laura?
1: Ciao Pier, so che sei in dirittura d'arrivo, ma potresti farmi ascoltare la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love? Grazie mille, ciao, buona serata a tutti.

0: Grazie Laura, mi hai portato alle 18 con una meraviglia, con Woman in Love. Grazie a tutti, pomeriggio roccambolesco oggi. Noi ci aggiorniamo domani di mattina alle 7 oppure nel pomeriggio. Da Pierangelo una buona serata. Ciao.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
2: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
4: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio sia sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
2: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
2: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo. Le Vunere affrontano i campioni in carica dell'Olympiacos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
3: L'economia.
2: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Bufera Malagò a Bodi dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale per le critiche ricevute dal ministro dello sport. Duro il presidente della FIGC.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Ovviamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, oggettivamente è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: A Bodi: non ho nemici, non li voglio, il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. Sul caso Malagò, martedì 6 ottobre si riunisce la giunta nazionale del CONI per valutare l'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Alla vigilia di Francia Italia di Nations League, alle 18.30 l'Under 21 in Armenia, penultima gara delle qualificazioni europee. Lunedì a Pescara gli azzurrini, secondi nel girone, ospitano la Polonia capolista. Tennis a Pechino, eliminato al primo turno Flavio Cobolli. A Tokyo, bravo Dardelli che supera il norvegese Rudd, avanza Berrettini. Basket, terza di Eurolega, alle 20.30 la Virtus Bologna, 2 KO di fila, ospite campione in carica dell'Olympiacos. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Radio 60 70 80, la musica mixata.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Presentare una trasmissione come questa, cioè la classifica di tutti questi anni che abbiamo trascorso ascoltando le canzoni in anni 60, 70, 80 e vederli riproposti uno in fila all'altro a distanza brevissima di tempo è veramente incredibile, perché è uno excursus talmente ampio di stili diversi che si accoppiano in continuazione e si confrontano che alla fine diventa gustosissimo trascorrere anche soltanto 10 minuti in compagnia dell'Hit Parade. Bruno Righetti su Radio 60, 70, 80, come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e anche oggi, dal 1963, andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni di genere davvero completamente diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato fino al blocco precedente, ma qui abbiamo due pezzi da 90, il primo che ha avuto successo qui sia in America che da noi e l'altro invece che ha spopolato letteralmente nella classifica americana in quel 1963 e che risponde al nome di Bobby Vinton. Il primo che sentiamo è però Neil Sedaka.
2: C'è

0: Sabato. In quegli anni, primi anni 60, Bobby Vinton stava vivendo il suo periodo più importante, perché non fu solo e non fu l'unico. Con questa canzone Blue Velvet che lo proiettò ai vertici della classifica americana. Un cantante melodico costituiva un unicum in quel periodo, perché fu l'unico artista cantante di questo tipo che nei primi 10 anni di esplosione del rock and roll seppe piazzare più numeri uno nelle classifiche di qualunque altro vocalist, incluso Elvis Presley e Frank Sinatra. Quindi figuratevi di chi stiamo parlando. Era primo in classifica in quel periodo con questa canzone Blue Velvet, Bobby Vinton. Noi adesso abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi con la Hit Parade. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato fin qui e ci rinnoviamo al prossimo blocco, in cui torneremo nel 1973. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade, non è una favola, qui si parla di storia vera, storia della grande musica italiana e non di 30 anni raccontata così bene da tanto tempo da questo canale. Bruno Righetti è con voi e per i prossimi 10 minuti vi racconterà un po' di Hit Parade, dove lì la storia si è fatta davvero. Due canzoni, una italiana e una americana. Quella italiana è interpretata da una ragazza che ormai già da tempo, già da più di 10 anni era sull'onda del successo e non sbagliava un colpo, non lo sbagliò nemmeno in quel 1973, vi ricordo siamo sulla fine di settembre, ormai verso ottobre, e pubblicava Pazza Idea, Patti Pravo.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Una canzone tailor made, si potrebbe dire, questa di Patty Pravo, dai suoi produttori scritta, realizzata e arrangiata sulla sua personalità, su questo straordinario personaggio che è stata Patty Pravo negli anni, non soltanto in quel 1973. Pazza idea, lascia lo spazio adesso, dopo l'esempio italiano, a un classico americano, un classico come artista, perché Stevie Wonder fa parte della tradizione della musica americana e chiaramente anche della musica da classifica. Vi ricordo soltanto un accenno: andate a cercare Higher Ground, che è la canzone che andremo adesso a sentire, nella versione dei Red Hot Chili Pepper pubblicata nel 1989 dal disco Mother's Milk. Ascoltatela bene, ritroverete il giro di basso che adesso vi faccio ascoltare, ma incattivito, reso più aggressivo, insomma una canzone strepitosa anche in quella versione. Ripeto, questa è l'originale, Stevie Wonder presente in Hot 100 nel 1973, Higher Ground.

0: This is Soul, this is Stevie Wonder, Higher Ground dalla classifica americana direttamente di quel 1973, chiude la parentesi dedicata alla Hit Parade per quest'oggi. E vi ringrazio per questo blocco, per meglio dire, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dato e ci rinnoviamo al prossimo appuntamento in cui tutti insieme andremo a spolverare gli archivi del 1983 da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Il percorso delle classifiche qui su Radio 60, 70, 80 ha continuato imperterrito e si è lasciato alle spalle anche una splendida estate, almeno ci auguriamo sia stata così per tutti voi, e con questi appuntamenti andiamo a scoprire che cosa ci riservano le classifiche dell'autunno. Siamo infatti nella metà di ottobre del 1983.

0: E qui su Radio 607080 andiamo a celebrare un duo danese importante che ha segnato quella musica, soprattutto quella underground nella prima fase, tanto da essere ripresi poi e rimissati varie volte. Sono riusciti ad ottenere un grande successo a livello direi quasi mondiale con il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare subito e che all'interno della nostra hit parade navigava intorno alla settima posizione. Sono i Laid Back di Sunshine Reggae dalla Danimarca.
1: C'era una volta Hit Parade.

John Goldberg e Tim Stahl, questi i nomi dei due componenti dei Laid Back, che durante gli anni Ottanta hanno davvero raggiunto vertici molto importanti, ma poi nelle produzioni successive non sono più riusciti a convincere, e pur avendo comunque pubblicato abbastanza regolarmente, il successo non è più arrivato, e noi le andiamo a recuperare attraverso le nostre classifiche. Siamo qui apposta, qui su Radio 60 70 80. La classifica aveva nella posizione numero 5 un artista di Parma che si chiama Giovanni Scialbi, e che nel 1983 vince l'edizione Disco Verde del Festival Bar. Fu una gran bella rivelazione. Poi parleremo di lui. Adesso ascoltiamolo con il suo grande successo, Rock and Roll.

0: Gli anni 80 sono stati i suoi anni, gli anni dell'esordio, della conferma del successo, delle varie partecipazioni anche al Festival di Sanremo. Poi si è cimentato nella veste di attore, conduttore di trasmissioni televisive, ancora oggi attivo nel panorama artistico italiano, ma forse le luci si sono un po' offuscate sulla sua fama. Però è degna di nota in questo anno, nel 1983, la sua presenza con questo disco che ha fatto davvero un bel successo. Si chiude qui l'appuntamento con questo anno, noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, torniamo ai nostri archivi, come dico spesso, e sì, per un'altra edizione, un altro blocco delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: vent'anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.